0: era Made in Italy.
1: Back to the 90s. Dance floor.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: You know what it is?
0: Radio Dance Club, back to the 90s.
15: C'era una volta un re, seduto.

Lova. I'm Mr. Lova.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: 1996.
2: You don't know why.

Bahagia.

0: dance floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Give me a fat man! Radio Dance Floor.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1995.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor,
3: la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6 e 4 minuti.
3: Dance Floor. Welcome, welcome, welcome.
5: Anni 2000.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Give me a fat beat! Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor.

0: Flor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, traffico da Bollino Rosso è previsto nel pomeriggio di oggi, domenica 30 agosto. Bollino Rosso anche per il caldo sulle regioni del centro-sud. Prima di affrontare un lungo viaggio è bene quindi munirsi di acqua e un rifornimento di carburante che possa permettere, in caso di fermo del veicolo per un tempo prolungato, l'uso dell'aria condizionata. Ai rientri delle vacanze si aggiungeranno oggi i tipici spostamenti della domenica, in ogni caso spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti, a partire dalle 7, mezzi che comunque torneranno in strada questa sera dopo le 22. Al momento il traffico risulta scorrevole su gran parte della penisola, anche se in aumento. L'unica segnalazione ci arriva dalla Calabria. Sulla A2 del Mediterraneo ci sono brevi code sulla carreggiata nord causate da un incidente poco prima dell'uscita di Cosenza, direzione Salerno. Bene, per il momento è tutto da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Welcome to the dance floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: to the 90s.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Bollino rosso oggi domenica 30 agosto per il traffico, in particolare nel pomeriggio, dove ai rientri dalle vacanze si aggiungeranno i tipici spostamenti della domenica. In ogni caso, agevolati dal fermo dei mezzi pesanti in vigore come ogni domenica dalle 7, con i mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22. Bollino rosso anche per il caldo sulle regioni del centro-sud. Un chilometro di coda sulla tangenziale ovest di Milano per traffico intenso dal bivio con la 8 dei Laghi e la barriera di Terrazzano in direzione lato sole. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Dance Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico da bollino rosso previsto per oggi domenica 30 agosto, bollino rosso anche per il caldo, sulle regioni del centro-sud Italia. Rientri dalle vacanze, agevolati in ogni caso dal fermo dei mezzi pesanti, in vigore come ogni domenica, che torneranno in strada questa sera dopo le 22. Code per un veicolo in fiamme sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione del confine di Stato. Sulla 9 Milano Chiasso, auto in fila alla barriera di Como Grandate verso Milano. In Liguria un chilometro di coda sulla 10 Genova 20 miglia tra Finale Ligure e Orcofellino in direzione Genova. Un chilometro di coda sulla 1 Milano-Bologna per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Sul tratto Bologna-Firenze di questa autostrada rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Sesto Fiorentino verso Bologna e tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marco di Nord sempre sulla carreggiata nord. Traffico sostenuto sulla 14 Adriatica con code a tratti verso Bologna tra San Benedetto del Tronto e Pedaso e a seguire tra Valle del Rubicone e Faenza. Sempre verso Bologna altre file tra Imola e Castel San Pietro ma a causa di un incidente. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Ancona, il traffico intenso alla causa delle code tra Bologna, San Lazzaro e Faenza. Ulteriori rallentamenti più a sud su questa autostrada tra Trani e Canosa verso Pescara sempre a causa del traffico intenso. Un chilometro di coda sulla 16 Napoli-Canosa tra Cirignola e Lacedonia per lavori verso Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor.
2: The sound of the 90s.
0: 1996.
3: 1996.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hi, we're the Sugar Babes.
8: Hey, I'm Mariah Carey.
9: Hi, I'm Robbie Williams.
10: Hey, this is Kylie.
11: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor. I grandi successi pop degli anni 90.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico da bollino rosso previsto per oggi domenica 30 agosto, bollino rosso anche per il caldo, sulle regioni del centro-sud Italia. Rientri dalle vacanze, agevolati in ogni caso dal fermo dei mezzi pesanti, in vigore come ogni domenica, che torneranno in strada questa sera dopo le 22. Code per un veicolo in fiamme sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione del confine di Stato. Sulla 9 Milano-Chiasso, auto in fila alla barriera di Como Grandate verso Milano. In Liguria un chilometro di coda sulla 10 Genova 20 miglia tra Finale Ligure e Orcofellino in direzione Genova. Un chilometro di coda sulla 1 Milano-Bologna per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Sul tratto Bologna-Firenze di questa autostrada rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Sesto Fiorentino verso Bologna e tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marco di Nord sempre sulla carreggiata nord. Traffico sostenuto sulla 14 Adriatica con code a tratti verso Bologna tra San Benedetto del Tronto e Pedaso e a seguire tra Valle del Rubicone e Faenza. Sempre verso Bologna, altre file tra Imola e Castel San Pietro, ma a causa di un incidente. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Ancona, il traffico intenso la causa delle code tra Bologna, San Lazzaro e Faenza. Ulteriori rallentamenti più a sud su questa autostrada tra Trani e Canosa verso Pescara, sempre a causa del traffico intenso. Un chilometro di coda sulla 16 Napoli-Canosa tra Cirignola e Lacedonia per lavori verso Napoli. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Sugar Babe.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Signori, oggi attraverseremo il confine degli anni 90 per entrare nel nuovo millennio. Ma tranquilli, la Dance Floor Parade non ha cambiato indirizzo. La cassa è sempre dritta, il volume è sempre alto e soprattutto le canzoni continuano a farci ballare. Si comincia naturalmente dal podio della settimana scorsa. 3 FBI Project, Let's Go. 2 Zappaline DJ Professor, We Gotta Do It. 1 per Double D, Don't You Feel. Questo è il podio targato 22 agosto 1991. Avete votato la vostra preferita su queste prime tre posizioni e siete riusciti a cambiare qualcosina all'interno di questo podio. Intanto rimane stabile in terza posizione Let's Go di FBI Project. Scendono alla 2 i Double D con la loro Don't You Feel e invece guadagna un punto Zappaline DJ Professor, che con We Gotta Do It diventa la vostra preferita grazie al 67% dei voti.
0: Dance Floor.
4: Hooray!

0: Rogelli, Andrea Riva, grazie ad Attilio Giotta, Eric Larner e poi a Francesco Biondi, grazie a Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Luigi Mosca, Marco Carella, Mauro Ceccon. Un grande ringraziamento a Michele Favalli anche per le belle parole e gli apprezzamenti che ha voluto dimostrarci. E poi grazie a Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Stefano Bossi, Valentino Velandris e Vincenzo Gemmini. In questo appuntamento quindi ci sarà una piccola, grande differenza. Sì, avete sentito bene, perché oggi rivivremo la classifica del 26 agosto 2000. 20 anni? No. 24? Nemmeno. Questa volta il viaggio è molto più vicino, ma preparatevi, perché questa classifica è una piccola macchina del tempo dentro l'estate del 2000. 27? Ma no! 20 canzoni in 60 minuti su Radio Dance Floor insieme a Flavio, è tempo di Dance Floor Parade. Pronti? E allora partiamo! Si comincia dalla 20 con Robby Rivera! Bang!
1: Dance Floor Parade!

Braid di oggi, con un nome che negli anni successivi a questa chart diventerà una presenza importante nelle piste internazionali. Lui è Robby Rivera e il titolo è tutto un programma. Bang! Siamo nel 2000, la house sta prendendo sempre più spazio nel panorama dance e Robby Rivera arriva proprio da quel mondo. Un nome, una parola, un colpo secco. Bang! E con questo colpo secco siamo partiti dalla posizione numero 20.

posizione numero 19. Qui troviamo un disco che profuma parecchio di estate. The Goodfellas, Soul Heaven, ma attenzione, perché quello che abbiamo in classifica oggi è la versione Pasta Boys Latino Mix. Insomma, se c'era bisogno di aggiungere un po' di sole alla pista da ballo, qui qualcuno aveva già pensato a tutto. Box 19, The Goodfellas, Soul Heaven.

Fatto un altro nome che è praticamente una fotografia dell'estate del 2000. The Sound Lovers, Wonderful Life. E questo è un titolo che sembra quasi una dichiarazione di ottimismo. Wonderful Life. E in effetti siamo ad agosto, siamo in discoteca, siamo nel 2000. E se non è una Wonderful Life questa, ragazzi, poco ci manca. Il progetto Sound Lovers ottiene proprio nel 2000 un nuovo successo con questo singolo. Singolo che noi abbiamo ritrovato in posizione numero 18, Wonderful Life.

Alla numero 17, ecco un pezzo che ritroviamo molto spesso nelle compilation dell'estate Dance 2000. Bumblebee, Crime of Passion, e qui il titolo ci mette subito in guardia. Crime of Passion, un crimine passionale. Ma tranquilli, l'unico crimine che vogliamo vedere oggi è quello commesso contro il tasto del volume, perché questo è uno di quei dischi che appartengono in pieno alla stagione dell'Italian Dance di fine anni 90 e inizio 2000. Posizione numero 17, Bumblebee, Crime of Passion.

Procediamo alla 16 e qui, se il titolo dice Beautiful World, noi possiamo tranquillamente aggiungere almeno finché non arriva la bolletta della luce. Ma torniamo seri più o meno. Lady Violet, Beautiful World è un altro di quei titoli che ritroviamo nelle compilation dance dell'estate 2000 insieme a molti dei protagonisti di questa Dance Floor Parade. Box numero 16.

cambiamo completamente atmosfera. E infatti alla 15 c'era Fiorello con Azzurro. Proprio quella canzone, quella di Adriano Celentano, qui ripresa da Fiorello e trasformata in una versione perfettamente inserita nel clima dance dell'estate 2000. E diciamolo, se c'è una cosa che gli italiani sanno fare bene è prendere una canzone che conoscono tutti e provare a farla ballare anche a chi pensava di essere entrato in discoteca soltanto per bere qualcosa. Azzurro di Fiorello è uscita come singolo nel 2000, box numero 15.

Alla numero 14, il titolo perfetto per il periodo dell'anno in cui siamo: On the Beach, York. E se siete ancora in vacanza, questo disco potrebbe essere la colonna sonora perfetta per voi. Se siete invece già tornati, beh, fate finta, chiudete gli occhi, immaginate la spiaggia, il sole, il mare, soprattutto un DJ che ha deciso che la pausa relax è finita. York, On the Beach, box numero 14.

2015, un titolo che nel 2000 ritroviamo spesso quando si parla di quella stagione dance. Web, Like an Angel. Qui la Dance Floor Parade ha cambiato ancora una volta leggermente atmosfera. Meno muscoli, più melodia, più atmosfera. Un'altra faccia di quel mondo dance italiano che, arrivato al nuovo millennio, continuava a sfornare produzioni

che non ha bisogno di presentazioni è proprio lei, Carolina Marquez, Super DJ, un titolo che, detto tra noi, ha anche un piccolo vantaggio: se il vostro DJ di questa sera non vi convince, potete sempre chiedergli se almeno la patente da Super DJ. Ma scherzi a parte, Super DJ è uno dei titoli che fotografano perfettamente l'estate dance del 2000 e compare nelle compilation che raccoglievano i successi di quella stagione. Box numero 12 per Carolina Marquez. Con la prossima faremo il giro di boa. Arriva Tony Sweat.

Eccoci arrivati alla numero 11, il nostro giro di boa. E stavolta per fare il giro di boa ci serve un po' di carburante, perché il titolo è già abbastanza esplicito. Sex Machine, lui è Tony Sweat, quello del Ghiroppa. Quindi niente pizza e mandolino, niente casoncelli, niente guida contromano. Stavolta il giro di boa lo facciamo direttamente a tutta potenza. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 26 agosto 2000, l'abbiamo aperta con Robby Rivera in box numero 20, Bang. 19 per The Goodfellas, Soul Heaven, seguiti alla 18 dai Sun Lovers con Wonderful Life. In box numero 17 abbiamo riballato Crime and Passion di Bumblebee. Alla 16 c'era Lady Violet, Beautiful World, seguita alla 15 da Fiorello con Azzurro. 14, York on the Beach. 13 per Web Like an Angel. In box numero 12 c'ero io insieme a Carolina Marquez, Super DJ. E la 11 era questa di Tony Sweat, Sex Machine, Ghiroppa. Giro di boa completato. Adesso attenzione, perché abbiamo lasciato alle spalle le prime 10 posizioni della nostra classifica, ma davanti a noi ci sono già nomi pesanti. La Dance Floor Parade del 26 agosto 2000 sta per entrare nel suo emisfero caldo, e qui la temperatura sale.

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Abbiamo fatto il giro di boa e adesso siamo entrati ufficialmente nell'emisfero caldo della Dance Floor Parade. Il 26 agosto 2000 ci sta mostrando una cosa molto interessante. Il nuovo millennio è arrivato, ma la dance non ha nessuna intenzione di dimenticare quello che ha imparato negli anni 90. Anzi, prende quelle sonorità, le aggiorna, le rende più elettroniche e continua a farci ballare. E allora vediamo chi ci sarà all'interno di questo emisfero caldo della chart. Intanto abbiamo iniziato la seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade dalla numero 10, insieme a una signora che nell'estate del 2000 si è fatta sentire parecchio. Gaia, Never Meet. E il titolo, diciamolo, è curioso: Non ci incontreremo mai. Peccato che in discoteca questo disco incontrasse praticamente tutti. Il singolo viene pubblicato nel 2000 e diventa subito uno dei successi dance dell'estate, con versioni dance curate anche da Mario Fargetta. E quindi, se davvero era previsto che non ci saremmo mai incontrati, beh, la Dance Floor Parade oggi ha evidentemente altri programmi. Box numero 10, Gaia, Never Meet.

perché gli Alex Party sono un nome che arriva direttamente dalla stagione Eurodance degli anni 90, ma You Gotta Be è del 2000. Insomma, il nuovo millennio bussa alla porta e gli Alex Party rispondono: tranquilli, siamo ancora qui e fanno bene, perché la Dance Floor Parade li ha portati fino alla numero 9.

suono ipnotico, improvvisamente nessuno ricorda più che ore sono. E questa è una delle cose belle della dance. Può essere festa, può essere energia, ma può essere anche atmosfera. Questa volta il viaggio ci porta alla numero 8 con Kalia, Ritual Tibetan.

posizione numero 7, amici, benvenuti nel nuovo millennio. Perché se c'è un titolo che sembra arrivare direttamente dal futuro è proprio Computer Love di Unconditional. Siamo nel 2000, il progetto pubblica proprio quell'anno l'album Computer Love con diverse versioni di questo brano. E diciamolo, nel 2000 computer stava già diventando parte della nostra vita quotidiana. Internet cominciava a cambiare il modo di comunicare, i telefoni diventavano sempre più piccoli e qualcuno aveva già pensato bene di mettere l'amore dentro un computer. Che poi ancora non sappiamo se sia stata una grande idea, ma sicuramente è stata una buona idea per una canzone dance. Box numero 7 per Unconditional.

Produzioni Mabel Bam Bam. Il titolo è già praticamente un effetto speciale. Il pezzo viene pubblicato nel 2000 e diventa uno dei titoli più riconoscibili della stagione Italo Dance di quell'anno. E c'è una curiosità molto divertente: la versione del videoclip con quel particolare vocalizzo fu un'esclusiva del mercato austriaco, mentre in Italia circolava un arrangiamento completamente diverso. Insomma, anche Bam Bam aveva una doppia vita e oggi una sola destinazione, la numero 6.

Eccoci arrivati alla posizione numero 5 e qui entriamo in territorio pesante, perché quando dici Gigi D'Agostino non stai semplicemente pronunciando il nome di un DJ, stai pronunciando un

Amour Toujours, un brano del 2000 diventato uno dei suoi maggiori successi internazionali. E la cosa interessante è che la versione in classifica oggi è proprio un remix, quindi se la versione originale era già capace di entrare in testa, qui qualcuno ha pensato bene di darle un altro giro di pista. Box numero 5, Gigi Doug, l'Amour Toujours.

4. Siamo alla posizione numero 4 e qui abbiamo trovato un titolo che non lascia molto spazio all'immaginazione. The Bomb per Love Connection. Questo singolo viene pubblicato nel maggio del 2000 da Time Records. Ne esistono diverse versioni e remix, compreso il Triple X Club Mix e il remix di Fats and Small. E se il titolo è The Bomb, direi che arrivare alla posizione numero 4 della Dance Floor Parade è abbastanza coerente, perché siamo proprio a un passo dall'esplosione. Il podio è lì a un solo gradino, ma prima dobbiamo attraversare il nostro confine. L'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade l'abbiamo aperto con Gaia in box numero 10, Never Meet. 9

la Molto Giovane, e la 4 era questa di Love Connection, The Bomb. Amici, davanti a noi adesso c'è il podio e da questo momento in poi ogni passo può far saltare gli equilibri, quindi allacciate le cinture, la Dance Floor Parade del 26 agosto 2000 sta per entrare nella sua zona più calda. Tre posizioni, tre canzoni e una sola sarà la numero uno. Sono tre protagonisti che nel 2000 rappresentano perfettamente quella nuova stagione della dance italiana che stava prendendo forma. Il vecchio millennio era appena finito, il nuovo appena cominciato, ma la pista, quella, non aveva nessuna intenzione di fermarsi. Allora, partiamo dallo scalino più basso del podio, insieme a Billy Moore, Up and Down. Number 3.

and down, su e giù. Solo che questa volta è più su che giù. Lui e Billy Moore, siamo nel 2000 quando questo progetto entra nella scena dance italiana con una presenza scenica assolutamente riconoscibile. Up and Down è uno di quei titoli che appartengono immediatamente all'immaginario dance di quel periodo. E oggi sale.

di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i vostri taccuini segreti, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 sta arrivando Mauro Picotto con Comodo. Number 2.

volta ha cambiato completamente atmosfera, perché se c'è un nome che nel passaggio tra anni 90 e nuovo millennio ha contribuito a spingere la dance italiana verso territori sempre più elettronici, è proprio lui, Mauro Picotto, poi il titolo Comodo, un brano che porta con sé tutta quella componente ipnotica, potente, quasi ossessiva, che è diventata uno dei tratti distintivi della sua produzione di quegli anni. E la Dance Floor Parade oggi lo porta a un passo dalla vetta, alla posizione numero 2. Mauro Picotto, Comodo. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Billy Moore, Up and Down. 2, Mauro Picotto, Comodo. E ora siamo ad un passo dalla vetta. È tempo di scoprire la nostra numero 1. Paola e Chiara, vamos a bailar. Number 1.

0: Siamo arrivati, abbiamo terminato la nostra scalata con la numero 1 del 26 agosto 2000. Dopo 20 posizioni, dopo aver attraversato la Dance Floor Parade, siamo finalmente arrivati alla vetta. E questa volta la vetta parla italiano, anzi parla italiano e spagnolo, perché il titolo è Vamos a Bailare. Le protagoniste sono Paola e Chiara. Un titolo che, tradotto molto liberamente, non ha bisogno di grandi spiegazioni. Andiamo a ballare, noi cosa dobbiamo aggiungere? Ma proprio niente, perché dopo tutto questo viaggio siamo arrivati esattamente dove dovevamo arrivare, alla numero 1 con Paola e Chiara, Vamos a Bailar. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Billy Moore, Up and Down. 2, Mauro Picotto, Comodo. 1, Paola e Chiara, Vamos a Bailar. Questo è il podio di oggi, targato 26 agosto 2000. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Questa era la Dance Floor Parade targata 26 agosto 2000. 20 canzoni, 60 minuti, un viaggio che questa volta ci ha portato proprio dall'altra parte del millennio, dalla dance degli anni 90 alla dance che si affaccia sui 2000. Io sono Flavio, vi do appuntamento alla prossima Dance Floor Parade, perché il viaggio continua. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Incoming transmission. You've got a text message.
6: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
7: I suonati di Enrico.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
9: I suonati di Enrico.
10: Ben ritrovate, ben ritrovati. Come sempre un grande piacere poter chiacchierare davanti a questo microfono in diretta dal Jafu Studio, sabato 29 di agosto 2026. Per chi mi sta seguendo nella versione live, ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. Grazie a Marco che si sta occupando della regia. I contatti estremamente importanti: info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram. Siamo arrivati alla fine del mese di agosto e il prossimo appuntamento ci porterà in quel mese un po' malinconico che è il mese di settembre. Che ne dite? Una sequenza di canzoni per la quale vi ringrazio perché le avete selezionate voi. Partiamo veramente bene. Cifra tonda 2000, una label che ci ha regalato tante soddisfazioni come la Time. Dalla Francia arriva il progetto di Michel Feige, di Omar Lazzuni e ancora di Cabba Diaper, con un sample importante che è Love Magic, che fa riferimento a John Davis and the Monster Orchestra. Sto parlando di Love Connection. Partiamo veramente bene. Questa è The Bomb, il suono di Radio Dance Floor.

canzone importante, e poi Cifra Tonda 2000, insomma tutte quelle emozioni che caratterizzarono l'ultimo anno del secolo, l'ultimo anno del vecchio millennio. E questa canzone quanto suonava bene, quanto l'abbiamo ballata, era Love Connection. Che ne dite? Alla maniera della radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche, insomma con tutte quelle cose che fanno le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Saluto subito Luigi Mosca, grazie Luigi per la meravigliosa fotografia che hai portato in condivisione la scorsa settimana. Allora, scorsa settimana molto caldo, un bellissimo mare, sabato scorso nuotata di 4,5 km nella splendida baia di Caminia in provincia di Catanzaro. La domanda è questa, la foto è quella della baia, poi Caminia o Caminia? Questo lo domando a Luigi. Grazie Luigi, grazie naturalmente per la tua presenza. Saluto anche Enrico Brunoni. Enrico, mi fa molto piacere poterti trovare di nuovo all'interno del Dance for People, tra poco anche la tua canzone. Un saluto ad Antonio Magic Caminito che ci porta a Siracusa con un pizzico di malinconia, senza i miei animali, scrive Antonio, che rivedrai prestissimo, ne sono veramente, ne veramente certo. Intanto un saluto a Bruno Capezzuto, grazie Bruno, un saluto agli amici di Napoli, un saluto a Mario Pascarelli, grazie come al solito Mario per la bellissima fotografia con tanto di cielo e di mare azzurrissimi e poi sullo sfondo l'imponenza del Vesuvio. Grazie Mario, grazie Bruno, un saluto grande agli amici della splendida Napoli. Allora, 2000 con Love Connection, con The Bomb, andiamo indietro di 4 anni con questo progetto che arriva dalla Svezia con Ondina, Into the Night, ottima selezione Bruno, la produzione è di John Oakfield, lei era una modella, Petra Lundqvist, in realtà la voce era quella di Jenny Braski, insomma tutto il mondo del suono che c'è dietro a questa Into the Night, lo so che qui di ricordi ce ne saranno veramente moltissimi, un consiglio, alzate il volume della radio.

Grazie Bruno, grazie per questa splendida segnalazione. Ondina, Into the Night, canzone che nella versione radio suonava benissimo perché partiva immediatamente. E allora grazie Bruno, un saluto grande a Mario Pascarelli, grazie naturalmente Mario per la tua presenza, grazie Bruno per la tua collaborazione così attiva. Se volete raccontatemi quello che state facendo proprio in questo momento, lo chiedo anche a Giuseppe Stocchero, lo chiedo ad Alessandro Castelli che si trova a Pescara, Nitra, c'è Milan Ivan X2, un saluto a Paoletto, Dionisio, Jimmy, raccontatemi quello che state facendo sabato 29 di agosto se mi state seguendo nella versione live. Un saluto a chi invece poi mi ascolterà nei momenti replica del nostro appuntamento e un saluto ad Enrico Brunoni che ci porta in Venezuela. Enrico, il tuo messaggio molto lungo, molto molto dettagliato, altro terremoto, sì è vero, terremoto che ha colpito la Colombia, parte dell'epicentro si trovava proprio in quella zona, e questo ha spinto Enrico a prendere una decisione di quelle importanti, di quelle radicali, cioè ho deciso di riportarmi in Italia, di trasferirmi in Italia. Quindi magari nelle prossime settimane, Enrico, potrai essere sulla connessione planetaria non più dal Venezuela ma dall'Italia, e sarà un gran piacere poter condividere questo tuo ritorno con le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio. Intanto grazie per la tua segnalazione. Allora, nel 1975 Rino Gaetano, indimenticabile, propone Il malcielo è sempre più blu. Rino Gaetano, scomparso, pensate, all'età di 31 anni nel 1981 a causa di un incidente d'auto. Parecchi anni dopo, nel 2003, allora che cosa capita? Molella ripropone e riattualizza questa canzone straordinaria, la Do It Yourself, e la label che ha distribuito e ha condiviso questa canzone meravigliosa, grazie Enrico, la ritroviamo qui all'interno della playlist I suonati di Enrico, perché solo dance emozionante.

grazie Enrico, oltre ad averla ascoltata immagino con un volume adeguatamente alto l'avrei anche canticchiata, ma il cielo è sempre più blu. Rino Gaetano, 1975 l'originale, 2003 con il remix di Molella che ha riattualizzato questa canzone da bellissima di per sé. Grazie Enrico, grazie per averla selezionata. Intanto un saluto al nostro trattorista e scavatorista, il Biagio, il Bios, che raggiungo esattamente in questo momento in cabina, giornata lavorativa, ma col suono della pulsazione novantica. Grazie Biagio, grazie per la tua presenza, mi auguro che sia una giornata strapiena di soddisfazioni, visto che l'impegno è veramente grande. Un saluto anche a Cristian, pure Cristian in fase lavorativa, per cui Cristian, buon lavoro, buon pomeriggio, buona giornata. Un saluto a Mirko Cervaro, a Marco Carella, a William Bassini, insomma, vedete, gli amici, le geografie del Dance Floor People. E adesso, che ne dite, andiamo indietro di tanti anni. Se prima con la versione remix di Ma il cielo è sempre più blu eravamo nel 2003, andiamo indietro di oltre 10 anni, 1991, con Crystal Waters, lei che arriva da Deptford Township nel New Jersey, e con questa canzone meravigliosa che è Gypsy Woman. La produzione è di Bruce Carbone, e poi lei con la sua voce veramente straordinaria. Lo so che vi lascerete conquistare dal flusso dei ricordi, e fate benissimo. Enjoy the radio on Radio Dance Floor.

Quanti anni ne sono passati? È veramente tanti. Crystal Waters e questa Gypsy Woman, che rimane un autentico capolavoro. Pensate, 1991, canzone che di anni ne ha veramente veramente tantissimi, ma rimane uno dei capolavori dell'inizio degli anni 90. Un saluto a Nicola Ricci dalla Romagna. Nicola la scorsa settimana scriveva: vacanze finite, si ritorna al lavoro, e mi auguro che la ripresa, Nicola, sia stata perlomeno morbida, insomma un inizio un pochino soft, che certamente non guasta assolutamente, anzi se ti va faccelo sapere, così vedete

al Vodelia, con il quale arriviamo in Puglia, zona del Salento. Grazie Salvo per questa tua selezione. 2001, con un progetto tutto italiano, con la produzione di Sergio Pellegrino, la voce è quella di Federica Nutini, il progetto è Sunshine. Che ne dite? You Will Survive. Grazie Salvo, grazie per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca, che poi ci andiamo a gustare nei nostri appuntamenti. I Suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo Delia. La prima delle due segnalazioni, 2001, Sunshine, You Will Survive. Grazie Salvo, come non mi stancherò mai di dire grazie per questo tuo impegno veramente costante per andare a riscoprire quelle che sono canzoni che altrimenti passerebbero nel dimenticatoio. Le ritroviamo e le riascoltiamo sempre con grande, grande piacere. Un saluto intanto a Carola Britti che ci porta nella splendida Valle di Susa, tanti i bellissimi paesini, scriveva Carola la scorsa settimana, magari anche questa settimana un giro per questi piccoli borghi della splendida vallata. E allora grazie Carola, grazie naturalmente per essere qui sul suono della pulsazione novantica. Raccontatemi quello che state facendo in questo weekend in diretta dal Jafu Studio. È sabato, è il 29 di agosto, e magari un saluto anche a chi sta lavorando e a chi sta incominciando le sue ferie invece in questo momento, le sue vacanze fortunelli effettivamente. Un saluto a Massimo Ingrassia, gli amici di Palermo, gli amici della splendida Trinacria, un saluto a Silvia Stanchi, un saluto a Thomas Serbo Serbo da Wuppertal. Grazie ragazzi, mi fa molto piacere se poi mi dite anche quello che state facendo proprio in questo momento. Rimaniamo sempre in Puglia perché c'è la seconda delle due segnalazioni di Salvo Delia. Allora, 2001 era il progetto Sunshine, You Will Survive. Nel 1995, altra produzione tutta italiana, arriva The Great Family con Lino Lodi, con Stefano Mango, la vocalist e Susie Del Gesso, Somebody to Love, canzone che è un titolo piuttosto comune a tanti grandi successi, nella versione che è tutta particolare perché la versione è Maurizio Braccagni, Roberto Gallo Salsotto, la versione remix. Se voi unite le lettere iniziali di Mauro Braccagni e Roberto Gallo Salsotto, bene, avete anche il remix, se avete voglia di andare a cercare sulla rete qualche informazione. Grazie Salvo, come sempre ottima musica, la pulsazione novantica qui on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo D'Elia, la seconda delle due indicazioni, metà degli anni 90 con The Great Family, ed era Somebody to Love. Grazie Salvo, grazie per la tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare sempre, credimi, con grande grande piacere. A Bellaria Igea Marina, dove immagino l'estate continui, c'è Sandro, Sandro la DJ Zavoli, ben ritrovato, grazie per essere all'interno del Dance for People. Un saluto a Daniel Mifsud, un saluto a Mario Pollice da Pescara, grazie naturalmente per raccontarmi quello che state facendo e soprattutto per portare in condivisione le vostre emozioni, i vostri ricordi, perché questa è una splendida macchina del tempo che azzera le distanze, azzera le geografie, azzera i tempi e ci regala solo tanti tanti tanti ricordi. Intanto, che ne dite? Andiamo in Belgio, 1996. Ciao Fabiola, play this song. Allora, alcune curiosità legate proprio a questo disco. Il gruppo ha preso il nome dalla regina Fabiola del Belgio. Il gruppo esiste dal 1991 per iniziativa di Pat Crimson e Oliver Adams. In seguito si unì anche loro una splendida voce che è quella di Zora, e questa Play This Song è uno splendido esempio di quello che a metà degli anni 90 si poteva gustare alla radio e si poteva ballare nel dance floor. E come sempre, enjoy the 90s.

1996, canzone bellissima, quante volte l'ho ascoltata, quante volte l'ho trasmessa in radio e come si è ballata questa Ciufa Biola, ed era Play This Song in diretta dal Jafu Studio sabato 29 di agosto, i suonati di Enrico, grazie a Marco che si sta occupando della regia, un saluto a chi mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Tra poco c'è anche Flavio e sarà la Dance Floor Parade, come sempre ricordate, non soltanto la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, ma anche il podio fluido, le prime tre posizioni su cui attraverso i contatti social della radio potete esprimere la vostra opinione. Ben trovato Thomas, è sempre un gran piacere poter andare a gustare le tue proposte. Cifra tonda, di nuovo 2000 con un progetto strepitoso web, in questo caso Like an Angel, progetto di Pierluigi Giombini che abbiamo conosciuto già negli anni 80 come produttore di Gazebo, tanto per intenderci Gary Lowe. La voce è quella di Melissa Bell, bravo Thomas, qui una sintesi di ricordi perché questa è una canzone che certamente ci farà viaggiare nel tempo. Enjoy the radio on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, grazie per questa canzone straordinaria. Era il 2000, Progetto Web, che non ci ha regalato moltissime canzoni, ma ragazzi, che canzoni quelle che Pierluigi Giombini ha prodotto. Era Like an Angel. Grazie Thomas, mi auguro che il tuo fine settimana sia bello, tranquillo, insomma, fatto di tutte quelle cose gradevoli, che poi è ancora più piacevole condividere con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. Era la prima delle due indicazioni, il 2000, Web, quello di Like an Angel, mentre nel 2002, altro progetto italiano con Milky, con Just the Way You Are, altro progetto italiano, come vi ho detto, Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto, Sabrina Helai, dal Mutant Studios Deluxe, una di quelle canzoni che giustamente andiamo a riscoprire all'interno dei Suonati di Enrico, perché siamo dannatamente eterni qui on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per questa ulteriore segnalazione. La cifra palindroma 2002 con il progetto Milky, Just the Way You Are. Bella, eh? E anche in questo caso, bravo Thomas, perché di certo hai riattualizzato tante emozioni, tanti ricordi, che sono quelle cose che giustamente Radio Dance Floor ci permette di vivere. Allora, 2002 con il progetto Milky, un anno prima arriva il progetto French Affair, il progetto di Carson Driver, di Thorsten Dreyer e poi di Barbara Alcindor, e allora c'è questa canzone formidabile, quale del resto non è stata una bella canzone del progetto, ed è semplicemente sexy. So che alzerete il volume della radio, fate molto bene, condominio danzerino, bene, ottimo, siete partiti per le vostre vacanze, gustatele tutte con la pulsazione novantica qui sulla connessione planetaria.

importante anche questa. French Affair era sexy. Avete alzato il volume della radio? Ah, state facendo il condominio danzerino, la spiaggia danzerina, molto bene. E questo è lo scopo della pulsazione novantica. Rimaniamo ancora con la canzone di Vincenzo Gemmini nel 2001 dalla Dance Floor Corporation, la DFC, che ci ha regalato tanti tanti successi. Arriva il progetto B-Blaze con Loveless, Davide Napolitano e ancora Nicola Scarpante. Bravo naturalmente Vincenzo, grazie per quest'ottima segnalazione. Avete voglia di emozioni? Bene, è la macchina del tempo quella che voi state condividendo esattamente in questo momento qui on Radio Dance Floor.

Grazie Vincenzo e naturalmente grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Progetto B-Blades era Loveless. Attenzione, tra poco c'è Flavio e tra poco sarà la Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Ricordate, le prime tre posizioni sono quelle su cui potete esprimere la vostra opinione attraverso i contatti social della radio. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi come state vivendo questo 29 di agosto o magari quali siano i progetti, fortunelli, gli amici, le amiche che potranno gustarsi le loro vacanze nel mese di settembre. Perché no? Magari anche una fotografia della località nella quale vi trovate, pagina Instagram, come al solito sapete i social a vostra disposizione. E un saluto a questo punto agli amici di Roma, gli amici della capitale. Grazie ad Andrea Riva che ci accoglie sempre ottimo padrone di casa. Andiamo indietro di qualche anno, 1994, altro progetto italiano di Karen B, questo era lo stage name di questo progetto, The Rhythm of Love, con la produzione di Franco Diaferia, la produzione del DJ Raf Giusti che arrivava da Torino, Roberto Fontolan non a caso dal Synthesis Studio proprio di Torino. Grazie Andrea, grazie naturalmente per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. The Rhythm of Love on Radio Dance Floor. Yeah.

grazie Andrea, grazie per queste ricerche che ci permettono poi di assaporare queste emozioni. Era il 1994 il progetto R&B, The Rhythm of Love. Grazie Andrea, un saluto a te, un saluto agli amici della capitale, l'urbe, la meraviglia della città eterna. Quasi arrivati in conclusione, poi vi lascerò con Flavio e sarà Dance Floor Parade, però ho detto quasi, perché c'è ancora una canzone, 1995, con JK, lei è Marta Simiat, la produzione tutta italiana di Larry Pignagnoli, di Davide Riva, una canzone che è la celebrazione della radio, non a caso My Radio. La troviamo quasi in conclusione, i saluti tra qualche istante, però adesso Fly and Dream, la musica di Radio Dance Floor.

0: E che canzone, dico io, è 1995, My Radio, che è quello che possiamo dire, perché quando si ascolta Radio Dance Floor è spontaneo dire This is My Radio. Vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, saremo nel mese di settembre, insomma le nostre chiacchiere, come sempre le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi lascio con Flavio e la Dance Floor Parade, come sempre un abbraccio da Enrico, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16:01.
1: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove. Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.

0: Back to the Groove. Joe DJ suona l'ultimo disco di questa puntata. Back to the Groove torna la settimana prossima.
1: And you can dance for inspiration.

canzoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

All For You è come una scarica anni 90 che non ha bisogno di nostalgia. È lì, sintetica, notturna, un po' romantica e un po' da pista con il fumo basso. Poi il basso si avvicina,

non devi fare altro. Lascia che sia lui a scegliere la strada, come una macchina che conosce già la notte. La cassa resta dritta, il cuore si apre un filo. Casanova chiude gli occhi, non ha bisogno di vedere cosa sta succedendo. Lo sente.

0: uscita. La radio torna normale, la stanza anche, ma tu no. Hai ancora addosso quel mezzo movimento, quel riflesso piccolo del piede, come se la cassa fosse scesa solo per gli altri. Io sono Jack, Casanova resta in console fino all'ultimo giro e questa è Dancebox. Facciamo scendere il volume piano, senza spegnere tutto davvero. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione regionale.

0: I suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: dance floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

radio ufficiale degli anni 90. Here's Johnny.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Dance floor.
12: Turn on that radio station.
13: The sound of the 90s.
14: Radio Dance Floor.
15: Luce Verde Italia.
16: Buonasera, ben trovati. Intenso il traffico sulle strade della nostra penisola, code sulla A22 del Brennero, tra Rovereto Nord e Affi verso Modena, sulla 1 Milano-Bologna verso Milano, file tra Terre di Canossa e Parma, sulla 14 Adriatica code a tratti tra Forlì e Imola verso l'Autosole. Per incidente si è formata una coda di 5 km sulla 11 Firenze-Mare tra Altopascio e Montecatini verso Firenze. Ci spostiamo sul tratto Roma-Napoli della A1, per incidente file tra Ponte Corbo e Ceprano direzione Roma, proseguendo verso Roma altre code ma per traffico intenso tra Frosinone e Valmontone. Al sud file sulla A30 Caserta Salerno tra Nola e Svincola 1 direzione Caserta. Chiusa per incidente la A2 del Mediterraneo tra Frascineto Castrovillari e Sibari verso Reggio Calabria. Si sono formate code in direzione di Salerno su questo tratto e proseguendo verso Salerno code per un veicolo fermo tra Lago Negro e buon abitacolo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
15: Un servizio a cura dell'ACI.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio

Okay, here we go. Three fingers in the box.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410, www.avisasti.it, asti.comunale@avis.it.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1994.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio dance floor.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hi, we're the Sugar Babes.
6: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Hi, I'm Robbie Williams.
8: Hey, this is Kylie.
9: Su Radio Dance Floor c'è

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Initialize sequence now.
4: Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90 con Fabri DJ.

0: Questo era Fabri DJ.
1: Namo, regà!
2: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
3: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
4: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
3: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
2: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 22 e un minuto.
5: Dance floor.
8: Master Jack, Jack 90.
9: Master Jack 90.
8: The chef,
9: Checo Corvasse.
8: In council,
9: Daniel's Jack.
10: Eccoci pronti per un altro Master Jack 90. Benvenuti.

0: Etispeng. T'accende Etispeng. Saluta con la maschera. Saluta senza maschera. Saluta con la maschera a metà. Cominciamo con Dennis Jack, la parte mixata, super mixata, molto mixata, anche troppo mixata. Da questa parte c'è la parte parlata, da questa parte c'è la parte.
1: Bravo.
0: Cominciamo subito perché direi che c'è voglia di ascoltare un po' di musica 90, talmente 90 che cominciamo con due pezzi del 90. Pizz International con That Be Good To Me. C'è bisogno che sappiate che il frontman del gruppo, nonché colui che ha scritto questa canzone,

0: ascoltato intanto su Masterchef 90 un'icona, una traccia, insomma un'icona gay, una canzone che piaceva tanto agli omosessuali. C'erano gli artefici di questo gruppo che andavano in giro col petto villoso, pelo fluente, anche troppo pelo, anche
1: il pelo ponneso,
0: fai una roba, la maschera puntellatela con i chiodi, non lo so. Erano il London Beat con I've Been Thinking About You, roba bella, tanta roba, numero uno numero uno in tutta Europa e negli Stati Uniti, molto uniti. Adesso arriva M.A.R.R.S. con Pump Up The Volume dall'86, la madonna, disco out of date, so per dirla proprio in maniera un po' professional, vabbè, disco out of date, ma vai a cagare, vabbè. Che però suoniamo perché è da considerare effettivamente uno dei dischi chiave per l'evoluzione del genere dance e house, realizzato oltretutto utilizzando le prime tecniche di campionamento. Quindi, e in quanto a campionamento, il nostro Dance Jack ne sa, è un campione del campionamento, ha vinto il campionato del campionamento

Keytronic Ensemble con Calypso House dal 91, altro pezzo decisamente importante per il mondo house che ne ha contrassegnato le sonorità, che ne ha in qualche modo tracciato il percorso in un certo modo. Mamma mia, quando dico le cose complicate mi piaccio veramente tanto. Così come il prossimo, che è un altro simbolo, un altro disco simbolo della neonata house music. Sto parlando di Sueño Latino con l'omonima Sueño Latino dell'89. Questo è un altro pezzo leggermente out of date. Sta cosa dell'out of date mi piace anche un certo

0: di Valerio Semplici e Cieco Complicato, molto. E Mirko Limoni, che era uno di quelli. Con la modella Catherine Kino? No.
1: Che buono!
2: Certo, è Kino.
3: Kino, l'altro modo di Periscope.
0: Famosa modella da San Pellegrino che faceva in tempo perso anche la canta. Chi non la conosce? Ma a questo punto in Masterchef 90 ascoltiamone tre di fila, senza alcuna ciumbiata da parte mia. Quindi subito 740 Boys, featuring Two in a Room con Chimmy Shake. Subito dopo Sing with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me.
4: In che senso?
0: Ma subito Marshall Jefferson con Move Your Body. Anche questa volta un pezzo out of date.
4: Che?
0: Ma in realtà assolutamente contestualizzato, perché nella puntata della storia della musica house non potevamo esimerci dal suonare il primo disco house internazionale di sempre.
4: Yeah.
0: E in ogni caso, tra Everybody Everybody e Move Your Body, visto che si parla di body, Daniel Jack eseguirà un mixaggio tantrico.

0: Sebastian con Shut Up in Sleep With Me dal 95. Adesso ci prendiamo una piccola promo pausa molto rifocillante e poi torniamo fra non molto, soprattutto in Masterchef 90. State qua perché torniamo una roba bella, Real Bell, Real McCoy con Love in Devotion. Bella.
1: Masterchef 90. We'll be back.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: dal 95 e adesso arrivano gli Usura con Sweat dal 93.
1: Si suda,
0: Sweat,
1: poi anche
0: isotonico
1: e si risuetta.
2: Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat.

0: esce con due maschi.
1: Quindi viva la bisessualità dance, eurodance.
0: E andiamo avanti con Prezioso featuring Marvin, che è rimasto uguale,
1: era senza capelli degli anni 90, era senza capelli oggi, ma è fisicatissimo.
0: Prezioso featuring Marvin, adesso in Masterchef 90 con Tell Me Why, ballatissima dal 99.

0: Eurodance in chiave progressive, Raff by Picotto, che poi è sempre lui, cioè era Mauro by Picotto, cioè Raff. Raff by Picotto con Bacalo Symphony, uno dei dischi simbolo della Mediterranean Progressive. Madonna, quando mi fanno dire queste cose. Questa è stata la puntata dell'Out of Date della Mediterranean Progressive, la progressive, quella mediterranea, con un po' di timo, con un po' di borraggine.
1: Faccio di culo.
0: E adesso andiamo avanti con il Culture Beat dalla Germania, Get Get It, dal 93 Culture Beat, ovvero Peter Zweig.
2: Yeah!

un pezzo assolutamente made in Germany, e abbiamo ascoltato un altro prodotto da un DJ il cui pseudonimo è tedesco, con la traccia tedesca, ma lui è assolutamente italiano. Einstein Dr. DJ con Automatischer Sex, in realtà è Automatic Sex, ma poi insomma in Germania veniva citato in radio come Automatischer Sex, con il senso della traduzione assolutamente tedesca. E a questo punto Dance in Italy, arrivano gli anni degli 883 in chiave dance, Blisteam Remix in Masterchef 90.

0: Termina anche questa puntatona di MasterChef 90. È stato bello stare con voi. Grazie anche a chi ci ha deliziati con la sua parte super tecnica, super mixata, con la sua Roland che mi ha fatto i campionamenti qua e là, su e giù, destra e sinistra, cioè Dennis Jack. Grazie da Cecco Corvace. L'appuntamento è per la prossima puntata, quindi è brevissimo. Ma ad ogni modo ricordate di fare un salto sulla nostra pagina MasterChef 90, di fare un salto sulla pagina di Dennis Jack per sapere qualcosa sul nostro tour, per le info booking. Cecco Corvace 77@gmail.com. È veramente tutto, grazie a tutti e continuate ad ascoltare MasterChef 90. Alla prossima,
1: MasterChef 90. We'll be back next week.
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: soon.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e due minuti.
0: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
0: Dance Floor.
4: Come ti chiami?
5: Mi chiamo Bob Flubel!
4: Bene, che fai?
5: Sono in artiglieria!
4: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
5: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
6: Il mondo è un parco giochi.

0: ¿Cubano?
1: No, mitad holandese, mitad irlandese. Mio padre era galese.
2: Mario Bianchi
3: non parla con la voce, ma con lo scratch.
4: Yeah!
5: È il momento di fare il casino. G-A-S-I? No? Mi dispiace, la faccio!
6: Aiuto, ho aperto la radio. Chi alto parla? All'alto parlante?
7: DJ Max.
8: Ehi, ma che diavolo è questo?
9: Ladies and gentlemen, this is Discology.
10: Alza, alza, alza, alza tantissimo il volume. Lo Jim è preoccupato per le mie orecchie, perché dice che tengo il volume in cuffia troppo alto. Non preoccuparti, tu alza sempre tantissimo. Se ti faccio segno col pollice su, tu alza perché... poi naturalmente a forza di alzare il volume uno sente un po' meno e quindi poi deve alzare di più. Insomma, è un gatto che si morde la coda, eh? Un gatto sordo tra l'altro che si morde la coda. Ciao a tutti, benvenuti, questo è Discology, il programma tutto dedicato al sound dance degli anni 90. Oggi vorrei iniziare con un ringraziamento veramente enorme a Lorenzo. Lorenzo qualche tempo fa scrisse che avrebbe pagato addirittura 20 euro per ogni puntata di Discology. Poi noi non gli abbiamo dato modo di farlo, nel senso che non c'è un modo di pagarci in realtà. Lui però voleva assolutamente versare questi 20 euro in segno di gratitudine. Cosa ha fatto? Li ha versati all'UNICEF per ringraziarci della nuova puntata, cioè quella scorsa. Grazie davvero Lorenzo, o prendete esempio da lui, non nel senso di mandare dei soldi a noi ovviamente, che noi non abbiamo bisogno, perché sia io che Jimbo siamo milionari in euro tra l'altro. magari no, non è vero, però c'è gente che ha sicuramente più bisogno di noi. Se volete fare dei versamenti tipo quello di Lorenzo, UNICEF, Emergency, quello che volete voi, qualsiasi associazione insomma umanitaria, è ben accetto il vostro versamento. Se potete, nella causale scrivete Discology, cioè il vostro nome, e poi scrivete che il versamento lo fate per ringraziare il Discology che vi allieta le giornate, le serate, le nottate a base di sound veramente inossidabile proveniente dal rutilante mondo degli anni 90. Ma adesso cominciamo, e come cominciamo? Cominciamo col primo disco. Più o meno facciamo sempre così. Si parte sempre dal primo disco, un disco che fa venire anche un po' di febbre perché si intitola Fever. Lei si chiama Carol Bailey and this is

0: Grazie, grazie mille, molto gentile.
1: Ma tupo d'allegria, il buongiorno si vede dal mattino.
0: E infatti io sto caricando il letame. Poi trasporto il letame. Poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda.

è chiuso l'ufficio acronimi, non ci mandano messaggi di nessun tipo, con nessun tipo di metodologia particolare, cioè non ci scrivono proprio, abbiamo scoperto che sono in ferie. Allora, siccome non sapevamo il significato di mute, abbiamo approfittato del fatto per mettere proprio oggi il disco di Mute, quelli di Clap on the Top of Me, che nel 1996 fece un successo veramente incredibile. L'anno dopo questo disco qua.

7, hai scelto il posto giusto, questo è Discology. La versione remixata da Aladino, che remixava, faceva dischi in quel periodo lì e poi remixava anche un sacco di roba, ovviamente in compagnia della Fida Lampada. E poi mi dicono, mi ha detto Jimbo, non so se è vero, che negli anni 90 Aladino partecipò anche da attore in un film a luci rosse che si intitolava La Lampo di Aladino, ma non so se tutto ciò corrisponda a verità, anzi penso sinceramente sarei per il no, diciamo. Volevo salutare Gianni che scrive: aiuto, ho finito di sentire tutte le puntate, come faccio adesso? Vi prego, tornate presto. E siamo già tornati, Gianni, siamo qui per te e non solo per te, siamo qui per tutti coloro che adorano il sound proveniente dal magico mondo degli anni 90. Anche oggi due DJ mixanti, il primo parte esattamente adesso, si chiama Simone D-Box Bastianelli. E allora io a questo punto direi go DJ.

dell'anno 2002, il disco di Gabry Ponte a concludere meravigliosamente questo mix veramente spettacolare di D-Box. Ma prima di dire i titoli volevo solo fare una sorta di rettifica, perché prima ho parlato di Aladino come di una persona fisica, uno solo insomma, quando forse l'avevamo addirittura già detto. Aladino in realtà era un team di produttori italiani, quindi era più di una persona, però ci piace pensare che Aladino appunto era una persona fisica con la sua lampada, ovviamente, perché Aladino che faceva i dischi da discoteca portandosi sempre dietro la sua lampada, e anche magari faceva anche i film a luci rosse, magari lì senza lampada, non lo sappiamo, con la lampo però in compenso. Era molto bello veramente questo mixato di D-Box, cominciava con Praise Cats e Shine On Me, era il disco del 2001, poi c'erano gli SMS e Reb alla voce con la Vise Fantastic Pur Qua Tutte La Complique Fantastic Mix, tra l'altro era il 2001. Poi a seguire c'era Magic Box.

di Khmer, della tribù di Star, della terra desolata del Khnir, uno degli ultimi sette saggi, Vurganera Astaparin di

Alarm PSM, che nello specifico, mi dice Jimbo, essere un tipo di allarme, proprio gli allarmi quelli veri. Cioè questa sigla qua praticamente non ha una corrispondenza dovuta a, che ne so, iniziali di cognomi o robe del genere, ma è proprio un tipo di allarme, che poi non so perché l'ho detto, perché tanto oggi l'ufficio Cronium è in vacanza, quindi cosa ce ne frega. Vabbè, comunque Alarm PSM nel programma anni 90, Dance anni 90, che si chiama Discology. Volevo salutare Lia, un'ascoltatrice molto molto affezionata al nostro programma, e un saluto a Roberto, che è direttore artistico di una delle web radio che ci trasmettono, anzi direttore artistico di una delle tante web radio che ci trasmettono. Lo so, sembra che ce la stiamo tirando, ma questa è la pura verità. E adesso Mato.

Matrix, abbiamo messo alla fine la versione quella originale del 1995, anche se il richiedente, ovvero Rafael aka Rafi DJ, ci aveva richiesto quella del 2003, ma siccome nell'album del 2003 di Rex Anthony di questo pezzo qua ce n'erano due versioni, non sapevamo la tua preferita, noi abbiamo ripiegato, per modo di dire, ovviamente, su quella del 1995, che comunque è sempre una grande bomba, devo dire. Ha scritto: mi potete mettere questo disco? Bellissimo, mi piace quando parlate di disco, anche se lo sapete benissimo che ovviamente noi a livello tecnologico con 2N non ci avvaliamo più dei dischi per trasmettere il Discology, però è bello pensare sempre al disco che gira con la puntina appoggiata sopra sul giradischi, è bellissimo. Saluto a Rafael che ci ha mandato veramente tantissimi messaggi, non ti abbiamo risposto a tutti Rafael, ma sappi che li abbiamo letti tutti, uno per uno, ok? Adesso è il momento del secondo DJ mixante della puntata di oggi, lui si chiama Matthews.

Psicology. Un saluto, faccio un po' di saluti finali perché poi abbiamo finito. Un saluto ad Ade e Vittoria detta Vicky, che sicuramente ci stanno ascoltando da Spotify, lo so per certo, me l'hanno detto di persona, perché tra l'altro Spotify è diventato uno degli altri modi per ascoltare il programma. Gli altri più o meno dovreste conoscerli già tutti, e questo qua è un metodo nuovo. Sono molto contento del fatto che siamo anche su Spotify, perché so benissimo che è un posto dove tantissimi si recano per ascoltare musica. Un saluto.

0: Passiamo alle altre notizie. Il primo ministro svedese è venuto in visita a Washington oggi e i miei capezzolini piccini picciò sono andati in Francia.
1: Dance floor. You know what time it is?
2: Sono le 2:01.
1: Dance floor. Welcome. Anni 2000.